0: basso.
1: Enemmän tunnetta.
0: Enemmän bassoa.
2: Promise, I swear, I swear. I'm there, baby.